That's right. Famo banajo, mami so mu filomina, na mi ya wa wa we tu. Famo banopa, famo bewiya, na famo benyumi. Come on, famo.